parlarci, cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù, simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i triturini.

lasciate almeno anch'io vi dico una ragione. Con cartessate, con note, campo sulla dongo, ramabile, dice nessuna, certa sicura, saprò ritrovare. Se mi dicesti che cosa è impossibile, quel vostro petto di intighi inflessibile, con un pendente vorrei spalancar, con un pendente vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospettaccio, ma se può facile siete più che

parlare, ci cara mia sposa, deve essere bella, magnetica, virtù simpatica. Voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica. La matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar. Piano, per carità, se questa musica non sia all'unisono, i tritoni e dissoni vuol fulminar. Dell'arte medica con tutti i recipi, con mille cabale dell'aritmetica, dell'omeopatico con tutti gli eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar. O lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfare. Caro signor dottore, lasciate almeno anch'io vi dica una ragione.

e con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar. Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospetto, ma se può facile siete più che